0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

madre che parlano con i ventilatori negli inceneritori, la scheda elettorale, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti. E i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

che prova ancora con Cassano, posizione regolare, grande controllo in velocità di Cassano in area di rigore.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora?
2: Alle 18, caro.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Il lunedì Radio Start ormai siete abituati, inizia con me, Chicco Giraldi e Father and Sons, poi prosegue alle 22.45 con il maestro Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Questa sera, come abbiamo già sentito dal brano di apertura, c'è un po' di freschezza estiva con dell'hip hop old school veramente di altissima qualità, anche se questa freschezza, vedremo poi nel corso della puntata, in realtà cela dietro una durezza dal punto di vista sociale non da poco, perché gli ospiti di questa sera sono gli NWA, Niggers with Attitude, probabilmente, come si sono autodefiniti loro, la più pericolosa band della storia. La parabola degli NWA non può essere compresa, infatti, senza analizzare il contesto socio-economico di Compton, il loro quartiere, e South Central Los Angeles a metà degli anni Ottanta. La deindustrializzazione della Safe Valley californiana, l'esplosione del mercato del crack, l'introduzione delle politiche di contenimento di polizia militarizzata guidate dal capo della Los Angeles Police Department, Daryl Gates, che è diventato famoso per le sue famigerate operazioni chiamate Crash, trasformano infatti Compton, il ghetto appunto, in una polveriera. In questo scenario, Eric Wright, in arte Eazy-E, che era un trafficante di livello locale in cerca di una via d'uscita legale dal crimine stradale, decide di investire i propri proventi nella creazione di un'etichetta discografica indipendente, la Ruthless Records. È stato fondamentale l'incontro con Jerry Heller, un veterano manager dell'industria musicale bianca, che intravede il potenziale commerciale della narrazione cruda della West Coast. Sul piano strettamente artistico, Eazy-E intuisce di aver bisogno della competenza tecnica dei migliori talenti locali, e così recluta un tale Andre Young, in arte Dr. Dre, e Antoine Buva, in arte DJ Yella, entrambi reduci dall'esperienza electrofunk con la World Class Wrecking Crew, e i giovani brillantissimi liricisti Oshie Jackson, ovvero sia Ice Cube, proveniente dal gruppo CIA, e Lorenzo Peterson, MC Ren. A completare poi la prima formazione c'è un produttore

dei loro brani storici del 1987, stata al quale appunto ha dato anche titolo a un film celebratissimo, ovvero sia Boys in the Hood, e poi continuiamo col racconto della storia del gruppo di questa sera, ospiti di Father & Sons, ovvero sia NWA, Niggers with Attitude.

0: Verso la fine del 1987, la McCullough Records distribuisce una compilation, NWA and the Posse, una raccolta che unisce primi singoli del gruppo a tracce di artisti satellite sempre della galassia Ruthless, come la Fila Fresh Crew e il Rappinstein. Questo disco, pur non essendo un album in studio coeso, funge da fondamentale laboratorio sonoro. E infatti perché? Perché in queste sessioni succede che Dr. Dre inizia a distanziarsi definitivamente dalle sonorità electro, techno-pop e up-tempo del suo precedente gruppo, il World Class Wrecking Crew, che erano caratterizzate da costumi di paillette, ritmi veloci a 120 bpm, per invece codificare un suono più pesante, rallentato e claustrofobico, tarato specificatamente per gli impianti stereo delle automobili che circolavano a Los Angeles. La chimica di scrittura tra Ice Cube e MC Ren diventa poi l'asse portante del gruppo. I due non si limitano a scrivere le proprie strofe, ma fungono da ghostwriter per Eazy-E, traducendo le sue reali esperienze in strada in rime metricamente complesse. Il contrasto tra la voce baritonale autoritaria di Ren, il flow rabbioso e denso di allitterazioni di Ice Cube e il timbro acuto e beffardo di Eazy-E diventa il marchio di fabbrica del collettivo. NWA and the Posse mostra un gruppo ancora in bilico tra il vecchio party rap e il neonato reality rap, termine preferito dai membri del gruppo rispetto all'etichetta giornalistica gangsta rap. Ma l'underground californiano risponde con un successo di vendite straordinario per un prodotto indipendente privo di qualsiasi passaggio radiofonico. In questa compilation c'è un brano particolare, Dope Man, il brano che definisce infatti la statura lirica di Ice Cube e la genialità produttiva di Dr. Dre. Strutturato come un atto d'accusa e al contempo come una cruda cronaca della devastazione portata dal crack nelle comunità afroamericane, il testo esamina la figura dello spacciatore senza alcuna glorificazione moralistica, ma descrivendone il potere economico e la spietatezza cinica. Dal punto di vista tecnico, Dr. Dre utilizza il campionamento di Funky Worm degli Ohio Players, un classico del funk caratterizzato da un assolo di sintetizzatore Moog acuto e stridulo. Questo specifico sample diventerà poi l'ossatura armonica su cui l'intera West Coast costruirà il proprio suono negli anni a venire. La combinazione di questo fischio ipnotico con una linea di basso pesante e il campionamento della batteria di Dance to the Drummer's Beat di Herman Kelly crea un'atmosfera di tensione urbana senza precedenti, rendendo la traccia un inno del club underground di Los Angeles. E quindi andiamo ad ascoltare proprio da questa compilation NWA and the Posse dell'87, Dope Man.
1: Yo man, what you need?
2: Yo man, I need something man. I need a 20 man.
1: And what you got man?
2: I got this rope chain man.
1: And this shit look like that gold on the road shit.
3: It's
2: real man.
1: This shit ain't real man. You get the fuck out of here.

0: Le tappe, gli NWA le bruciano immediatamente dopo l'uscita di questa compilation. Già l'anno successivo, il 1988, infatti, è l'anno della svolta assoluta. Gli NWA entrano nei mitici Audio Achievement Studios di Torrance, in California, con un budget sì ridotto, ma con una visione artistica chiarissima. Il risultato è una bomba, Straight Out Compton, un album che ridefinisce i confini della libertà d'espressione della musica popolare americana. Sotto la guida del loro manager Jerry Heller, la Ruthless Records poi stringe un accordo di distribuzione con la Priority Records, un'etichetta indipendente guidata da Brian Turner, che non ha paura di rischiare sui contenuti espliciti dell'album. Infatti, l'album si presenta già dalla copertina come una minaccia visiva, una prospettiva dal basso che inquadra i membri del gruppo che guardano minacciosi l'obiettivo, con Eazy-E che punta anche una pistola calibro 38 direttamente verso l'obiettivo. La forza d'urto di Straight Outta Compton risiede nella sua assoluta mancanza di filtri. A differenza del rap politicizzato intellettuale dei Public Enemy a New York, che analizza il razzismo sistemico attraverso una lente ideologica e sociologica, gli NWA offrono una risposta viscerale, nichilista e puramente documentaristica. Raccontano la violenza perché la vivono quotidianamente. E infatti il disco attira immediatamente l'attenzione dei media mainstream, che accusano il gruppo di glorificare il crimine, la misoginia e la violenza delle gang, in particolare quella della faida dell'epoca tra i Crips e i Bloods. Al contrario, la critica d'avanguardia americana riconosce nell'album la stessa urgenza espressiva del punk rock della fine degli anni 70, una rottura generazionale violenta ma necessaria. E andiamo proprio ad ascoltare la title track di Straight Outta Compton. La title track è un manifesto di aggressione sonora e lirica. Il brano si apre con l'iconica strofa di Ice Cube, "You are now about to witness the strength of street knowledge", pronunciata con una foga interpretativa che stabilisce immediatamente lo standard dell'intero disco. La produzione di Dr. Dre è un capolavoro di stratificazione, quello che viene chiamato layering, di campionamenti funk e rock. La batteria del brano è presa da Amen Brother dei Winstons, il celeberrimo Amen Break, accelerata e appesantita nell'equalizzazione delle frequenze basse, mentre il riff portante è strutturato attorno al loop di chitarra di You Lucky Two dei Funkadelic e alle urla di fiati di Burn, Hollywood Burn dei Public Enemy. MC Ren e Eazy-E completano la traccia con strofe che solidificano l'immaginario del gruppo, armi da fuoco, disprezzo totale per le autorità e rivendicazione orgogliosa delle proprie origini geografiche. Infatti c'è un certo punto un break del brano dove appunto dicono ma tu diciamo da dove vieni? Straight Outta Compton.
1: You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: that shit was dope.
1: Straight Outta Compton, album e title track fenomenale, ma questo album contiene uno dei pezzi fondamentali della storia dell'hip hop, perché con il diffondersi di Straight Outta Compton, che vende centinaia di migliaia di copie senza il supporto di MTV o delle radio commerciali, gli NWA diventano il nemico pubblico numero uno delle forze dell'ordine americane. Il punto di rottura, infatti, si consuma attorno alla traccia più controversa del disco, un attacco diretto, violento e senza precedenti contro l'operato brutale e razzista dei dipartimenti di polizia americani. La reazione dello Stato non si fa attendere. Nell'agosto del 1989, Milt Ulrich, assistente direttore dell'Ufficio per le relazioni pubbliche dell'FBI, invia una lettera formale alla Priority Records e alla Ruthless Records, accusando il gruppo di incitare alla violenza e all'assassinio di agenti di polizia. È la prima volta nella storia della musica americana che un'agenzia governativa come l'FBI federale prende di mira ufficialmente un gruppo musicale. La lettera, anziché spaventare il gruppo all'etichetta, si rivela un clamoroso boomerang pubblicitario per le istituzioni. Jerry Heller intuisce la portata storica dell'evento e diffonde immediatamente la notizia ai media. Gli NWA vengono proiettati al centro del dibattito sul primo emendamento della Costituzione americana relativo alla libertà di parola. Durante il tour nazionale dell'89, la polizia di varie città, tra cui Detroit e Cincinnati, vieta esplicitamente al gruppo di eseguire il brano dal vivo, minacciando l'arresto immediato. A Detroit il gruppo sfida apertamente il divieto, scatenando un tumulto all'interno del palazzetto e venendo brevemente trattenuto dalle forze dell'ordine in albergo, mentre fuori il pubblico presagiva, diciamo, una brutta notte per gli agenti di polizia. Qual è questo brano tratto da Straight Outta Compton se non Fuck the Police? Fuck the Police è strutturato infatti come un vero e proprio processo penale in cui Dr. Dre funge da giudice e Ice Cube, MC Ren e AZ sono i procuratori legali che espongono le loro testimonianze contro il Dipartimento di Polizia, accusato di discriminazione razziale e violenza gratuita. Dal punto di vista musicale, bisogna ribadirlo, il brano è una delle produzioni più complesse e stratificate di Dr. Dre fino ad allora. Fonde insieme sample di The Grant di James Beast, Funky Drummer di James Brown e Ruthless Villain degli stessi NWA. La genialità sta nel contrasto tra la base funk, solare e ritmata, e la durezza estrema del testo. Le rime di Ice Cube analizzano lucidamente il profilo razziale praticato dagli agenti, anticipando di fatto di 3 anni le tensioni sociali che avrebbero portato alla famosa rivolta di Los Angeles del 92, dopo il pestaggio di Rodney King, ma io penso che molto, diciamo, fu aizzato proprio da questo brano, ovvero sia Fuck the Police.

0: Please.
1: Parallelamente al lavoro del gruppo degli NWA, la scuderia Ruthless Records opera come una catena di montaggio musicale incessante. Soltanto un mese dopo l'uscita di Straight Outta Compton, nel settembre 1988, viene pubblicato l'album solista di debutto di Eazy-E, Easy Does It. Il disco è a tutti gli effetti un album di NWA, sotto mentite spoglie. Dr. Dre e DJ Ella producono ogni singola traccia, mentre Ice Cube e MC Ren scrivono la totalità dei testi. Easy Does It diventa un successo commerciale clamoroso, ottenendo il doppio disco di platino negli Stati Uniti e dimostrando che il pubblico americano è affascinato dalla figura iperbolica quasi fumettistica di Eazy-E come l'archetipo del gangster di strada dal tono ironico e dissacrante. Questo periodo rappresenta l'apice creativo del binomio produttivo Dre-Yella. I due campionano ossessivamente i classici della Stax Records, della Motown e del funk di George Clinton, ma li accelerano e li tagliano con una precisione chirurgica attraverso l'uso di un nuovo strumento, l'EMU SP-1002, il campionatore che ha definito l'età dell'oro dell'hip hop. Il suono della West Coast acquisisce una propria autonomia estetica rispetto a New York. È un suono più denso, con linee di basso sintetizzate che raddoppiano i campionamenti e un uso massiccio di effetti sonori ambientali, spari, sirene, sgommate d'auto, che trasformano i dischi in veri e propri film sonori. Da questo album, che appunto diciamo intitolato a Eazy-E, però di fatto è una produzione NWA, ascoltiamo We Want Eazy, il singolo principale, che rappresenta una pietra miliare per la promozione del gruppo, grazie anche finalmente a un video musicale ad alta rotazione su MTV, veramente un'eccezione per l'epoca. Il brano è costituito sul campionamento principale di The Name is Bootsy, di Bootsy Rubber Band, da cui Dr. Dre estrae una linea di funk irresistibile e un cono trascinante. Ice Cube scrive un testo che gioca sulla popolarità di Eazy-E, dipingendolo come un eroe popolare del ghetto che ha conquistato l'industria musicale senza cambiare di una virgola il proprio stile di vita. La traccia poi si apre con un finto collegamento live da un penitenziario, considerando l'estetica fuorilegge del personaggio. Mentre gli scratch al giradischi di DJ Ella e i cori di MC Ren creano un'atmosfera di festa comunitaria che mitica la durezza dei temi trattati. Quindi da Easy Does It 1988 ascoltiamo We Want Eazy.

0: da da.
1: La storia dei NWA sembrava, diciamo, destinata a, veramente a un successo ancora più alto di quello che erano riusciti a raggiungere in soli 2 anni di attività. Però, alla fine 1989, nel momento di massimo splendore commerciale e di impatto culturale, gli NWA subiscono un colpo devastante dal punto di vista interno. Ice Cube, paroliere principale e la mente ideologica dietro i successi di Straight Outta Compton e Easy Does It, solleva seri dubbi sulla ripartizione delle royalties e delle percentuali sui concerti. Esaminando i contratti insieme al suo avvocato, Ice Cube scopre che Jerry Heller riceveva una quota sproporzionata dei profitti e che Eazy-E, in quanto proprietario della Ruthless Records, incassava somme enormemente superiori rispetto a tutti gli altri membri del gruppo, nonostante Ice Cube avesse scritto quasi la metà dei testi dell'intero catalogo. Di fronte al rifiuto di Heller e di Eazy-E di rinegoziare i termini contrattuali e di firmare un accordo che considerava capestro, Ice Cube compie una scelta radicale ed estremamente rischiosa. Abbandona gli NWA nel dicembre del 1989. Si trasferisce a New York per registrare il suo debutto solista con la Bomb Squad, i produttori e Public Enemy. La reazione dei restanti membri di NWA è di totale chiusura. Guidati da Eazy-E, che si sente tradito personalmente e commercialmente, il gruppo etichetta Cube come una voltagabbana e un codardo mosso solo dal vil denaro, dando inizio a una delle faide più violente, creative e celebri della storia della musica contemporanea. Una cosa veramente incredibile, ma vedremo che avrà dei risvolti ancora peggiori. E qui andiamo ad ascoltare un altro brano, no?
2: Oh shit, man. Them peachy black gangsters are at it again. I wonder who they fucked up today, man.

0: quindi andiamo ad analizzare cosa succede con l'abbandono di Ice Cube. Nel 1990, ridotti a un quartetto composto da Eazy-E, Dr. Dre, MC Ren e DJ L, gli NWA pubblica un extended play, 100 Miles and Running. Questo disco è di fondamentale importanza perché rappresenta l'anello di congiunzione tecnologico e stilistico tra la rozzezza primordiale di Straight Outta Compton e la sofisticazione barocca dei successivi album. Dr. Dre, coadiuvato da Yella, inizia a utilizzare in modo massiccio il campionatore Akai MC60, uno strumento che permette una quantizzazione ritmica molto più fluida e una memoria di campionamento molto superiore rispetto a quello che avevano utilizzato fino a quel momento, l'SP1002. Dal punto di vista dei contenuti, 100 Miles and Running contiene i primi attacchi diretti e velenosi ad Ice Cube. Nella traccia Real Niggas, Cube viene accusato esplicitamente di essere un falso duro e di aver capitalizzato sul lavoro del gruppo per poi fuggire all'est. Musicalmente il suono si fa ancora più cinematico. Dr. Dre inizia a ridurre il campionamento diretto di interi blocchi di canzoni altrui per passare alla tecnica del replaying, l'interpolazione, ovvero far risuonare le linee di basso o di tastiera dei musicisti in studio, tra cui spicca il talento di un giovane tastierista, Colin Wolf, questo per evitare problemi legati al copyright e per avere un controllo totale sulle frequenze sonore. Real Niggas, questo brano tratto da 100 Miles and Running del 1990, è il primo vero proiettile scagliato nella guerra fratricida contro Ice Cube. Il brano poggia su un giro di basso cupo e sincopato e sul campionamento la batteria di Synthetic Substitution di Melvin Bliss. MC Ren, Eazy-E e Dr. Dre si alternano al microfono per demolire la credibilità stradale dell'ex compagno, paragonandolo a Benedict Arnold, il più famoso traditore della storia americana. Il tono è di uno sdegno feroce. Sotto il profilo della produzione, Dr. Dre dimostra una maturità impressionante. La traccia è costellata di micro campionamenti vocali, scratch ossessivi e cambi di atmosfera repentini che mantengono l'ascoltatore in uno stato di costante inquietudine, stabilendo la superiorità tecnica del collettivo nonostante la pesante defezione lirica di Ice Cube. Andiamo ad ascoltare quindi da 100 Miles and Running del 1990, Real Niggas.
1: Yo, what's up niggas and niggas? NWA is back in this motherfucker. And this is only the single. Wait until the motherfucking album comes out. We gonna have some more of that good shit. The shit you just can't fuck with. But yo, we ain't finished. Tell him what's up, man.
2: Yo, man, it's a gang of motherfuckers out there on the dick, man. In every motherfucking state. Wanna be like, wanna look like, wanna act like, wanna dress like, wanna sound like, motherfucking style stealing, clone ass NWA, biting ass motherfucker everywhere, man. Non-reality seeing, non-reality feeling, non-reality living ass motherfuckers, man. Hey, I don't know, man. Reality is important to me, man. So fellas, man, tell these niggas what it's like in the minds of real niggas.

Nel maggio del 1991 viene pubblicato Niggas for Life, il secondo e ultimo album in studio degli NWA, perché sì, la loro parabola è stata così rapida, poco più di 3-4 anni. L'album debutta al numero 2 della Billboard 200 per poi raggiungere la prima posizione la settimana successiva. Un risultato storico e senza precedenti per un disco di rap estremo, privo di singoli radiofonici e commercializzato con sopra quell'etichetta incredibile, non so se ve la ricordate, Parental Advisory, era in bianco e nero. Se dal punto di vista lirico il disco risente drammaticamente dell'assenza dell'equilibrio sociologico di Ice Cube, sprofondano in una violenza gratuita, nel sadismo e in una misoginia esasperata e grottesca. Dal punto di vista puramente musicale, poi, rappresenta il capolavoro assoluto di Dr. Dre e il punto di nascita embrionale di quello che poi è stato chiamato G-Funk. Dre abbandona quasi del tutto la frenesia del campionamento in stile New York per abbracciare un suono sontuoso, interamente suonato in studio. Infatti le linee di basso sono calde, profonde, modulate attraverso sintetizzatori analogici che vibrano a frequenze bassissime. I Moog eseguono melodie fluide nel registro acuto, mentre le chitarre ritmiche replicano il tipico stile wah-wah del P-Funk di George Clinton, dei Funkadelic. Niggas for Life è un trionfo ingegneristico. Il missaggio fonico è così pulito e potente da diventare uno standard industriale per qualsiasi produzione hip hop degli anni 90. E l'album fotografa una Los Angeles spettrale, edonista e violenta, sospesa a pochi mesi dall'esplosione della rivolta urbana nel 92. Andiamo a ascoltare da Niggas for Life, del punto 91, Always Into Something, che è il fulcro sonoro dell'album, la traccia che anticipa formalmente la produzione solista di Dr. Dre. Il brano è guidato da una linea melodica di synth acuto, che è diventata leggendaria, è un'interpretazione rivista di Stone Cold Funky dei Funkadelic, che fluttua sopra un groove di basso corposo e avvolgente. MC Ren e Dr. Dre, che qui si impone sempre di più come rapper principale anziché semplice spalla, descrivono la loro perenne immersione nelle dinamiche criminali di Compton. La traccia si distingue poi per l'assoluta fluidità del suono. La batteria non picca più in modo secco come nel 1988, ma rotola con un andamento ipnotico studiato per il cruising automobilistico, mentre i cori femminili nel ritornello aggiungono un tocco di melodia soul che contrasta drammaticamente con la crudezza delle strofe. Quindi da Niggas for Life del 1991 ascoltiamo Always Into Something.

0: L'uscita di Niggas for Life porta la faida con Ice Cube a un livello di scontro totale. C'è una traccia, per esempio, Message to BA, dove BA sta per Bad Actor, il nomignolo che hanno affibbiato Ice Cube, e Real Niggas Don't Die, gli NWA deridono l'ex membro, accusandolo di essersi fatto sottomettere dal management bianco a New York e di aver finto un'identità d'attivista politico che non gli apparteneva. La risposta di Ice Cube, stampata nel suo secondo album solista, Death Certificate, dell'ottobre 91, rimane nella storia della cultura pop americana come il dissing più devastante e letale mai registrato. Il brano di Cube che andiamo ad ascoltare, intitolato No Vaseline, nessuna vasellina, è un attacco solista mirato e sistematico contro tutti e quattro i membri del gruppo, in particolar modo con il manager Jerry Heller. Cube utilizza un linguaggio di un'aggressività inaudita, accusando gli NWA di essere stati truffati finanziariamente da Heller e di essere diventati i servi di un uomo bianco che stava distruggendo il loro sodalizio artistico. L'impatto di No Vaseline è sbalorditivo, smantella l'immagine di duri indistruttibili degli NWA, mostrando al pubblico le loro debolezze contrattuali e accelerando i processi di diffidenza interna che stavano già minando il rapporto da Dr. Dre e Eazy-E. E quindi da Death Certificate, questo secondo album di Ice Cube, ascoltiamo No Vaseline, dove appunto lui senza vasellina demolisce gli NWA.
1: Oh yeah. It ain't over, motherfuckers. The motherfucking saga continues.
2: Y'all motherfuckers ready for a W.A.? Well, get the fuck up!
3: But now, since he stepped the fuck off...
4: Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you. Here's what they think about you.
5: Here's what they think about you.
4: Here's what they think about you.
6: Fuck all y'all.

0: Mentre Niggas for Life domina le classifiche, le profezie liriche di Ice Cube in Death Certificate iniziano ad avverarsi all'interno del gruppo. Dr. Dre, stanco delle restrizioni finanziarie imposte da Ruthless Records e sempre più sospettoso della gestione opaca, a dire poco, di Jerry Heller, inizia a sentirsi sfruttato. Nonostante fosse la mente musicale assoluta dietro ogni singolo successo economico dell'etichetta, Dr. Dre si rende conto di ricevere un compenso inadeguato rispetto al volume di affari generato. In questo clima di tensione fa poi il suo ingresso una delle figure più formidabili, ma anche diciamo pericolose e temute, dell'industria discografica americana, ovvero sia Marion Suge Knight. Knight era un ex giocatore di football e guardia del corpo con profondi legami con le gang dei Mob Pure Bloods, che intuisce il malcontento di Dr. Dre e gli propone un piano radicale: abbandonare la Ruthless Records per fondare una nuova etichetta totalmente gestita da artisti afroamericana, la Death Row Records. Per liberare Dr. Dre dal suo contratto blindato con la Ruthless, Suge Knight e i suoi associati ricorrono a metodi di intimidazione fisica estremi nei confronti di Jelly Earl e Eazy-E. Secondo alcune ricostruzioni dell'FBI e dei tribunali americani, Suge Knight fu costretto a firmare la rescissione del contratto di Dre sotto la minaccia di armi da fuoco e mazze da baseball nell'agosto del 91. Con l'addio di Dr. Dre, ovvero sia la parabola degli NWA, si chiude bruscamente e per sempre. Deus Way Back, l'ultima traccia del loro ultimo album Niggas for Life, col senno di poi funge da malinconico requiem per il gruppo. Il brano è caratterizzato da un'atmosfera notturna, rilassata e quasi riflessiva, guidata da un campionamento di chitarra jazz funk e da un giro di basso morbido. MC Ren e Dr. Dre rievocano i primi tempi della loro carriera a Compton, descrivendo la transizione dalla povertà della strada al successo planetario. Tuttavia, sotto la superficie nostalgica, si avverte una profonda stanchezza. La traccia, di fatto, sancisce la fine di un'era. La chimica tra Dr. Dre e il resto del gruppo è ormai compromessa per sempre e l'estetica del reality rap si appresta a frammentarsi nelle carriere soliste che domineranno comunque gli anni 90. E quindi ascoltiamo l'ultima traccia di Niggas for Life del 91, l'ultimo album dei NWA, versia Days of Way Back.
1: What we're gonna do right here is go back.

0: nigga is dead.
1: Surprise, niggas!
2: You didn't think I could do it again, did you? Another album. The joke's on you, Jack.
3: Si potrebbe pensare che lo scioglimento degli NWA potesse placare la violenza verbale tra i suoi membri, ma invece di fatto l'amplifica su scala industriale attraverso una faida miliardaria che terrà inchiodata l'America per 3 anni. Dr. Dre pubblica nel 92 il suo capolavoro solista, The Chronic, che rimodella completamente la musica pop globale grazie a questo suo G-Funk definitivo. All'interno del disco, in particolare nel Fuck It Wild Dre Day, Dr. Dre e la sua nuova letale spalla, il giovane all'epoca Snoop Doggy Dogg, demoliscono la figura di Eazy-E, dipingendolo come un capitalista avido, un rapper mediocre manipolato da un manager bianco e un artista ormai finito. Eazy-E, ferito nell'orgoglio e toccato sul piano finanziario, risponde nel 93 con un extended play, It's On, Dr. Dre. Wright dimostra subito un incredibile istinto per la guerriglia mediatica. Include infatti nel libretto del disco foto imbarazzanti di Dr. Dre, risalenti ai tempi della sua primo gruppo, la World Class Wrecking Crew, in cui indossava abiti attillati e trucco lucido, intaccando la sua nuova reputazione di gangster stradale. Sul piano musicale, Eazy recluta giovani produttori locali per replicare il suono G-Funk di D3, scagliando rime di una violenza inaudita. MC Ren e DJ Ella, infatti, rimangono fedeli a Eazy-E, pubblicando lavori solisti di ottimo livello underground, ma incapaci di competere con la carrazzata commerciale della Death Row Records di Dr. Dre e Suge Knight. Andiamo ad ascoltare un brano tratto appunto da questo album un pochino particolare, Real Motherfucking G's. È la risposta definitiva di Eazy-E a Dr. Dre. Lui è accompagnato da giovani rapper Dresta e BC Knockout, reali membri dei Crips di Compton. Eazy attacca Dre su tutti i fronti possibili, ne contesta la credibilità stradale. Dre was a thang on the product of Wit Wrecking Crew. Mostra le sue foto giovanili nel video musicale e fa notare trionfalmente come, a causa dei contratti editoriali pregressi, lui continua a guadagnare una percentuale su ogni copia venduta da Dr. Dre anche sotto la Death Row Records. Sotto il profilo tecnico, il brano è un G-Funk aggressivo, veloce e spietato, sorretto dal famoso fischio sintetico micidiale e da una delle performance vocali più carismatiche e rabbiose della carriera di Eazy-E. E quindi dall'album It's On, Dr. Dre, 107 I'm Killa del 93, andiamo ad ascoltare The Real Motherfucking G's.

A metà degli anni 90 le tensioni però iniziano mentalmente a stemperarsi. Ice Cube e DCE si incontrano casualmente in un club a New York, si abbracciano e avviano una fitta corrispondenza telefonica per pianificare una clamorosa reunion degli NWA. Anche Dr. Dre, stanco del clima di estrema violenza e intimidazione fisica che respira all'interno da Death Row Records a causa di Suge Knight, riallaccia i contatti con Easy. Il sogno di una ricostruzione del gruppo primigenio, però, viene drammaticamente spezzata nel marzo del 95. Eric Wright, Easy, viene ricoverato d'urgenza in un centro medico di Los Angeles per quella che sembrava una grave crisi d'asma. Invece la diagnosi è fulminea e letale, AIDS conclamato. Easy rende pubblica la sua malattia con una lettera d'addio, commovente ai suoi fan, e muore poi il 26 marzo del 95, a soli 30 anni. Ai suoi funerali partecipano migliaia di persone, compresi i vecchi compagni di viaggio. DJ Ella però sarà l'unico membro degli NWA a presenziare fisicamente al funerale, portando la bara dell'amico. E l'anno successivo produrrà anche un album postumo di Easy, Straight Off the Streets of Motherfucking Compton. La morte di Easy consacra definitivamente gli NWA al mito. Il gruppo ha cambiato per sempre il volto della cultura globale, ha costretto l'America bianca a guardare dentro la realtà dei ghetti, ha ridefinito i limiti della censura musicale, ha imposto la West Coast come l'epicentro dell'industria hip hop e ha gettato le basi per carriere di titani come Dr. Dre, Ice Cube e anche Eminem. Nel 2016 la loro importanza storica è stata sancita nell'induzione nella Rock and Roll Hall of Fame. Andiamo ad ascoltare però appunto una traccia dall'album postumo di Easy, Straight Off the Streets of Motherfucking Compton. Il brano è The Panda Fucking Real, dell'ultima traccia registrata da Easy prima della sua prematura scomparsa, completata poi in studio da MC Ren e pubblicata nel disco postumo orchestrato di JL. Il brano è un prodotto con un classico sound G-Funk cupo e cadenzato che acquisisce un'aura spettrale e profetica. Easy rappa con il suo classico stile beffardo, ma le sue parole suonano come un testamento spirituale e stradale. L'intervento di MC Ren cementa la fratellanza artistica che ha legato i membri del gruppo nonostante le scissioni finanziarie. E la traccia chiude formalmente il catalogo storico del gruppo, come si sono definiti, più pericoloso d'America, lasciando ai posteri un'eredità artistica e sociologica che rimane ancora oggi insuperata per audacia, innovazione formale e potenza espressiva. E quindi da questo album postumo di Easy, Straight Off the Streets of Motherfucking Compton del 96, ascoltiamo The Motherfucking Real.

0: Ok, siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata agli NWA. Ricordo, NWA sta per Niggers with Attitude, e bisogna un pochino fare un cappello di chiusura come prassi qui a Father and Sons. Analizzare a posteriori la parabola degli NWA significa comprendere una delle più radicali operazioni di riscrittura estetica e sociologica della musica popolare del Novecento. La cifra stilistica del collettivo di Compton non si è limitata alla semplice codifica del gangsta rap, ma ha stabilito un nuovo paradigma espressivo basato su una precisa dualità: iperrealismo documentaristico della scrittura e un'ingegneria del suono rivoluzionaria, votata all'esasperazione delle frequenze basse e alla drammatizzazione cinematografica del campionamento. La forza d'urto degli NWA risiedeva in una straordinaria alchimia di talenti complementari, ad esempio la mente ideologica e metrica. Ice Cube ha introdotto nell'hip hop della West Coast una densità lirica e una complessità di schemi di rime mutuata dalla scuola di New York, ma applicata a una narrazione viscerale, priva di filtri ideologici e focalizzata sulla rabbia catartica del ghetto. Poi c'era l'autorità vocale. MC Ren ha infatti garantito l'ortodossia stradale del gruppo, grazie a un flow baritonale serrato e marcatamente nichilista. Poi c'era il carisma iconico, Easy, con il suo timbro vocale acuto, beffardo e sfrontato, che ha trasformato la figura dello spacciatore di Compton in un archetipo della cultura pop globale. E dietro tutto questo, l'architettura sonora di Dr. Dre e DJ Yella, che hanno progressivamente superato il minimalismo secco delle drum machine degli anni Ottanta, stratificando campionamenti funk e rock prima di arrivare con Niggas for Life alla fusione termonucleare del G-Funk. Sostituendo i vecchi loop con musicisti in studio e linee di sintetizzatori analogici calde e avvolgenti, hanno ridefinito gli standard di missaggio dell'intera industria discografica, soprattutto ovviamente nel funk e nell'hip hop. Gli NWA sono stati fondamentali perché hanno costretto l'America mainstream a guardare dentro l'abisso le proprie contraddizioni sociali, anticipando le tensioni strutturali e la brutalità poliziesca che avrebbero infiammato Los Angeles nel 1992. Hanno anche ridefinito i confini del primo emendamento, molto importante negli Stati Uniti, resistendo ai tentativi di censura federale dell'FBI e dimostrando che un prodotto culturale totalmente indipendente, privo di passaggi radiofonici o televisivi, poteva conquistare la vetta delle classifiche di Billboard. Non hanno ovviamente inventato il rap di strada, ma lo hanno elevato a una forma d'arte antropologica e politica. Senza la breccia aperta dai Niggas with Attitude, l'evoluzione di carriere soliste monumentali come quelle di Snoop Dogg, Tupac Shakur, Eminem, fino ad arrivare ai giorni nostri a Kendrick Lamar, semplicemente non sarebbe stata possibile. Hanno preso il margine geografico e sociale dell'impero americano e lo hanno trasformato per sempre nel centro del dibattito culturale mondiale. Andiamo ad ascoltare l'ultima traccia degli NWA e poi a seguire, come ogni lunedì sera, è già pronto in panchina, perché io lo relego in panchina, in laziale, il mio grande amico, il maestro Stefano Taglietti, con la sua Clocks and Crowns. Ma c'è ancora un brano peso dei NWA, gli ospiti questa sera di Father and Sons, che tornerà come al solito lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti con Father and Sons e Radio Start.
1: And that kind of shit you can't sweep up under no rug, you know.

0: Comunque, conta solo Radio Start. Sounds like freedom. Tutto il resto è noia.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Clouds, puntata numero 408. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Dopo le due puntate dedicate alle conseguenze poetiche della scrittura di Hans Werner Henze, che è ancora il centenario e che abbiamo programmato diversi compositori che hanno studiato, hanno incontrato Hans Werner Henze e poi hanno ovviamente declinato la propria identità in pezzi, scritture completamente diverse o anche con alcune affinità. Oggi presenteremo tre compositori, uno abbastanza noto, uno giovane e un altro di una generazione di mezzo. Sono tre compositori diversi nella scrittura e con però delle certezze dal punto di vista poetico. Iniziamo subito con Chaya Chernovin, che è una compositrice molto nota, classe 1957, è professore di composizione alla Harvard University e molto attiva, molto nota. Le opere principali sono Pnima ins Innere, già dal 2000 diventa conosciuta a livello internazionale. Questo che ho citato è un lavoro su testo di David Grossman che esplora il tema della memoria e l'eredità dei sopravvissuti dell'Olocausto. Ma Chaya Chernovin è una cittadina israeliana e molto attiva appunto nel campo della composizione e anche della didattica. Lavora molto su sul tema che esplora un po' l'archeologia della memoria, cioè alcuni filamenti, alcuni suoni ovviamente vanno a insistere sulla memoria profonda del ricordo, delle sinapsi. E lavora anche sulle percezioni fisiche del suono e sulle strutture degli strumenti composti, cioè sovrapposizioni, timbriche, eccetera. Dunque, il pezzo che ascolteremo stasera dura all'incirca 28 minuti, è di grande intensità. Si chiama Alchimia Communication, è del 2022, ha un titolo, anche un primo titolo in tedesco, Seltene Erde, ed è un pezzo di grande intensità, di grande, come dire, un pezzo febbrile, molto ricercato, ed è una scrittura un po' diversa dalla scrittura astratta della prima Chaya Chernovin. Questo è sicuramente un pezzo di ricerca, ma è anche una composizione, diciamo, più collegata, cioè tutti gli accadimenti e tutte le strutture interne sono immediatamente riconoscibili e sono molto forti, e sono molto, c'è una bella ricerca ritmica e timbrica. Dunque, lo strumento principale di questo pezzo è sicuramente il contrabbasso, infatti è un pezzo per contrabbasso solista e un contrabbasso preregistrato e un ensemble grande, un grande ensemble. Dunque il gruppo Enigma spagnolo con il direttore artistico che è anche il direttore del pezzo, Asier Puga, ci farà ascoltare questa composizione di Chaya Chernovin del 2022, Seltene Erde, Alchimia Communication. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Chaya Cernovin, Seltenerde, Alchimia Communication del 2022, per contrabbasso, contrabbasso è pre-registrato e grande ensemble. Abbiamo dimenticato prima il nome del contrabbassista, bravissimo perché il pezzo è molto virtuoso, è molto difficile, quindi ci vuole un virtuoso al contrabbasso ed è Evan Ulbert, l'ensemble, gruppo Enigma spagnolo, e il direttore, che è anche il direttore artistico, Asier Puga. Avete sentito la densità anche con un grande ensemble, ma anche la densità della scrittura di Chaya Cernovin. Bene, adesso ascolteremo un altro compositore e parliamo ora, infatti, di Yuheng Chen, un compositore classe 1998 cinese, ha studiato con diversi compositori che noi conosciamo bene, Olga Neuwirth, la stessa Chaya Cernovin, per questo abbiamo fatto un piccolo collegamento, Francesco Filidei, Frank Bedrosian. Ed è stato eseguito da diversi ensemble, tra questi ricordiamo l'Ensemble Recherche e l'Ensemble Moderno. Dunque, una scrittura di questo compositore giovane ha una sua densità, è più astratta ancora, quindi guardando la partitura si notano ovviamente, c'è una semiografia molto ricercata, come è adesso una prassi quasi normale nelle partiture di questi giorni, insomma, di vedere dei segni quasi diventano partiture grafiche, ma in questo caso hanno ragione d'esistere, nel senso che è tutto molto concreto, è tutto molto concreto anche nel senso del suono, c'è molto concretismo, ma c'è anche molta ricerca proprio sul suono. Noi ascolteremo un pezzo che è un pezzo per ensemble, dove nell'organico c'è il flauto basso, il clarinetto basso, le percussioni, poi ci sono dei sintetizzatori, il pianoforte, violino, violoncello. È un pezzo che dura all'incirca 13 minuti e qualche secondo in più. L'ensemble che eseguirà il pezzo è Ensemble Names e il direttore è Gregor Meinhofer. Dunque, che cosa dire? Il pezzo è molto interessante, indubbiamente. C'è una bella ricerca ritmica anche in questo caso, anche perché il timbro, senza una ricerca timbrica, diventa, senza una ricerca ritmica, perché le note si pronunciano, anche vengono emesse, e la regolarità delle note crea un timbro, e quindi spalmare o anche reiterare alcune formule timbriche, dipende molto, il suono si arricchisce e dipende molto dal ritmo. Quindi in questo caso la ricerca che fa Yuheng Chen è molto interessante. Alone with grain fell to your field. Questo è il titolo del pezzo. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Yuhang Chen, Alan Whitgren, Fell to Your Field? Questo è il titolo del pezzo per ensemble. Avete sentito il gioco, gli intrecci timbrici? È una scrittura molto interessante. Il pezzo è del 2024. A eseguirlo è stato l'Ensemble Names, diretta da Gregor Meinhofer. Bene, adesso ascolteremo l'ultima composizione di questa trasmissione, Samir Hode Tamimi. È un compositore palestinese, molto bravo, devo dire, classe 1970, ha una scrittura molto interessante. Questo pezzo per orchestra, che risale al 2007-8, è stato scritto fra il 2007 e il 2008, è davvero di grande densità. A me piace molto questo tipo di orchestrazione, piace molto questa densità. Questo compositore è sicuramente tra i più interessanti della sua generazione, anche se in Italia è pressoché sconosciuto, ma noi siamo qui a fare un lavoro anche proprio di diffusione della musica contemporanea del mondo, perché riteniamo che la musica contemporanea non possa fare a meno di nessuno e di nessuna generazione passata, presente e anche quella che si sta proponendo proprio in questi giorni di giovanissimi. Quindi, e anche delle zone e delle regioni del mondo. Premesso che ovviamente Samir Hodeh Tamimi, per fare questo tipo di musica, questa scrittura, ha bisogno di situazioni artistiche consolidate e non può aspettare certo che il suo paese d'origine, la Palestina, eccetera, si faccia, come dire, la propria storia, anche perché il momento è drammatico e davvero molto duro, per cui per gli artisti è davvero un momento terrificante, ma non solo per gli artisti, ovviamente anche per tutte le persone, compresi i bambini. Dunque, noi ascolteremo questa composizione che si chiama Rituale, che dura all'incirca 16 minuti, 17 minuti. Ad eseguirla l'Orchestra Sinfonica Tedesca di Berlino, diretta da Simon Young. È veramente una bellissima registrazione. E quindi ascoltiamoci questi 16-17 minuti di musica molto intensa. Il titolo è Rituale. Questo è veramente un rituale arcaico, molto denso, molto forte. È una bellissima scrittura. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Samir Odeh Tamimi, Rituale, composizione per orchestra del 2007-2008 di questo compositore di origine palestinese, eseguita dall'orchestra tedesca, l'Orchestra Sinfonica Tedesca di Berlino, diretta da Simon Young. Bene, con questo pezzo noi, questa grande densità orchestrale di questo compositore, abbiamo finito, chiuso questa puntata, la numero 408. Abbiamo iniziato con Chaya Cernovin, sempre con un pezzo molto interessante per ensemble, per contrabbasso, contrabbasso registrato e grande ensemble. Poi abbiamo anche qui diverse generazioni, giovanissimo, 1998, Yuan Chen, cinese, che ha proposto questo bellissimo pezzo, Alan with the Green Fell to the Field, questa composizione per ensemble, e poi infine Samir Odeh Tamimi, questo compositore anche di origini palestinesi che vive però a Berlino. Quindi abbiamo finito anche oggi questo giro per il mondo, abbiamo fatto scoprire anche un paio di compositori, anche se il giovane compositore cinese Yuan Chen frequenta l'Europa, così come Tamimi frequenta l'Europa perché vive a Berlino, e Chaya Cernovin, che è la compositrice di questi tre più affermata, che ovviamente gira il mondo e ha esecuzioni in tutto il mondo, soprattutto tra Europa e America. Sono molto belle queste ricerche musicali, perché ripeto, come dicevo prima, la musica contemporanea non può fare a meno di nessuna voce interessante e ricercata. Poi ci sono delle voci compiacenti, populiste o nazionalpopolari, ma quello a noi interessa meno, almeno a questa trasmissione non interessa per niente, quindi non verranno programmate cose di quel tipo, ma insomma quel tipo magari un certo pubblico riconoscerà sicuramente in alcune operazioni quasi commerciali di molte orchestre italiane che si propongono a un pubblico, avrebbero il compito ovviamente di fare cultura e la fanno anche, ma per quanto riguarda la musica contemporanea hanno una lettura pressoché, a mio avviso, distorta, cioè fanno un tipo di repertorio e di non ricerca compiacendo un vasto pubblico, ma probabilmente i numeri ministeriali hanno bisogno di quel tipo di pubblico, di numeri, eccetera, e quindi escludendo totalmente la ricerca di un certo tipo, che si potrebbe fare, si faceva, si è sempre fatta, anche con risultati a volte disastrosi, ma bisogna lavorarci bene. Non vado in contraddizione dicendo questo, ma propongo davvero che si possa fare la musica contemporanea nei contesti giusti, nelle preparazioni giuste, e anche attraverso orchestre che fanno un lavoro sul territorio encomiabile, sicuramente dovuto perché sono pagate dallo Stato, ma che però potrebbero davvero allargare e interessare anche fasce di giovani e fasce di età anche più vicine agli anni 2000, magari anche chissà attraverso l'uso delle nuove tecnologie che potrebbero interessare tanti. Ci sono tanti compositori che lavorano in questo senso e delle operazioni si potrebbero immaginare e programmare. Bene, dopo questo pistolotto vi saluto, vi auguro la buonanotte. Al microfono che vi racconta le cose come sto facendo in questo momento è Stefano Taglietti e alla regia Chicco Giraldi. Buonanotte a tutte e a tutti, a presto. Ciao, a risentirci.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. C'è

0: flowers.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six!

Ah!

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Winter needed plasma today.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Wave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs,
2: Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Il brano che apre il nuovo album degli Embrace si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi, e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed ha esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020.

che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitola A Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ossian and the Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. Stamp.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album uscito una decina d'anni fa dal titolo Tears of Daniel's Joe Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio, questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Nottwist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker, insieme a Mackie Messersmith, nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. Nottwist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

stiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per raggiungere.